guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: Sono le 2:08.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio più sincero di me, ma non so ancora parlare.

0: Sono le 2:56 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 3:43 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

condition, and it was dark. The Lord was our light.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

l'ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: trasmissione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 38 minuti.
3: Lascia fuori l'umore della giornata.
4: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
3: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
4: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno,

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. La diffusione fotonica, ora esatta.
2: Sono le 5 e 26 minuti.
3: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Sono le 6 e 14 minuti.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

mi muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monkey Luffy. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: Sono le 7 e 7 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: accettato.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: You're my spicy margarita.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a più vaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansie o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: no me muero.
1: Todo llegará. Radio Difusione Folclórica. Ora e sette.
2: Sono le 8:55 minuti.
1: 70, 80, 90. Remix Selection.
3: Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
3: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
3: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane, parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2 milioni e mezzo di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17.000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Cicconi al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Cascina e la diramazione Pisa-Livorno, code per traffico intenso tra San Miniato ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra e Firenze-Scandicci. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi in via di Peretola, per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Ciao a tutti da Stefano Donnini e bentornati alla Speaker Slot Machine. Oggi ci tuffiamo nel mondo dei supereroi perché sul grande schermo è tornato l'arrampicanavigli più famoso di sempre. Parliamo di Spider-Man, Brand New Day, il capitolo che ha appena infranto ogni record di incassi al botteghino globale. Dove avevamo lasciato il nostro amichevole uomo ragno di quartiere? Dopo il finale shock di No Way Home, il mondo intero ha dimenticato l'identità di Peter Parker. In questo nuovo film ritroviamo un Peter più adulto, interpretato ancora una volta da Tom Holland, che vive in completa solitudine in un piccolo appartamento di New York. Nessuno dispositivo high-tech targato Stark, nessuna scorciatoia, solo un ragazzo con un costume cucito a mano che poduglia le strade in notte solitaria. Ma a rendere questo film unico è il cambio totale di registro. La regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, che ha trasformato le avventure dell'eroe in un thriller urbano molto più cupo, dinamico e maturo. Peter non deve vedersela solo con minacce criminali e oscure mutazioni, ma anche a fare conti con la propria salute mentale e il peso della solitudine. Tra i colpi di scena più apprezzati del pubblico c'è l'inaspettata alleanza sul campo con altri volti celebri dell'universo Marvel, creando un contrasto pazzesco tra l'ironia e la durezza delle strade di New York. I critici e i fan lo stanno già definendo uno dei migliori cinecomic del decennio, capace di unire l'azione spettacolare a una profondità umana. Se non l'avete ancora visto al cinema, è il momento perfetto per recuperarlo. Voi preferite lo Spider-Man spensierato del liceo o questo Peter Parker più maturo e solitario? Andate a vederlo. E un saluto a tutti da Stefano Donnini e da Radio Diffusione Follonica. Ciao!

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti, sono Stefano Donnini. Questa è la Speak Slot Machine di Radio Diffusione Follonica che mi dà la possibilità di parlarvi di una maledizione dell'isola di Hoc e il mistero del Money Pit. A largo delle coste della Nuova Scozia in Canada si trova la piccola isola di Hoc, teatro di una delle cacce al tesoro più lunghe, costose e misteriose della storia. Tutto ebbe inizio nel 1795 quando un giovane di nome Daniel McGuinness notò una strana depressione nel terreno sotto una quercia. Incuriosito cominciò a scavare insieme a due amici scoprendo uno strato di lastre di pietra e più in profondità una serie di piattaforme di legno posizionate esattamente ogni 3 metri. Più scavavano più era chiaro che non si trattava di una buca naturale ma di una struttura ingegneristica complessa progettata da qualcuno con enormi risorse. Negli anni successivi decine di esploratori e società finanziate da investitori privati hanno cercato di raggiungere il fondo di quello che venne battezzato il Money Pit, il pozzo del denaro. Durante gli scavi sono stati rinvenuti strati di fibra di cocco, frammenti di pergamena e persino una pietra incisa con simboli misteriosi tradotti da alcuni esperti come 40 piedi sotto giacciono 2 milioni di sterline sepolte. Tuttavia ogni volta che una squadra si avvicinava alla soglia dei 30 metri di profondità la fossa si allargava istantaneamente di acqua di mare. Si è scoperto infatti che chiunque abbia costruito il pozzo ha ideato un sofisticato sistema di trappole idrauliche con canali sotterranei collegati all'oceano. Nel corso di oltre 2 secoli la ricerca ha attirato personalità illustri tra cui il futuro presidente americano Franklin Roosevelt ed è costata enormi fortune e la vita a 6 cercatori. A oggi, nonostante l'impiego di cervelli

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Well, who's next?
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Let's go.

0: Sono le 14 e 48 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata con

T'ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto, e lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio. Innanzitutto, certo, se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque.
2: Grazie di avermi invitato. Sono onorato di essere qui a questa trasmissione. Quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana, sì, a livello, cioè, credo,
2: no, non ha bisogno,
1: non
2: di,
1: ha
2: presentazione.
1: Bisogno di presentazione. Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché io anch'io, certo, faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
2: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale. E quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata, abbiamo fatto in piazza la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
2: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
2: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza, cioè passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa, almeno a Follonica dicono così, no? È passata, certo, la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
2: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari. Accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. E infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione. Organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Quello poi ne parliamo anche
2: sì,
1: dopo,
2: sì, comunque vabbè, sì, più, sì, più dettagliatamente. Comunque, diciamo, l'attività a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza, ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale volontario?
2: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo,
2: siamo
1: Antonio.
2: Nel mezzo. Più vicini al pensionato.
1: Pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza,
2: è vero,
1: facendo parte
2: abbiamo
1: di questa.
2: Iniziato con l'adolescenza.
1: Con l'adolescenza. Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
0: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e il comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma è trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
3: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
2: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
3: è la cosa principale.
2: Poi tutto viene da sé,
3: e si impara. E giusto. Ognuno ha possibilità
2: di andare a trovare il posto giusto,
3: esatto,
2: all'interno
3: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
2: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
3: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto uno dall'anno scorso, lo sportello sociale. Sportello sociale che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
2: Certo.
3: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
2: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
3: certo,
2: alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
3: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque, quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
2: Infatti sentiamo a giro la sirena
3: suona,
2: l'ambulanza che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. Infatti nessuno si salva da solo.

0: varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. Quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questo è appunto la base, certo. La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o che ti ha dato più la soddisfazione più grande?
0: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
0: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi, con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai, e diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè, sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario o un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
0: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
1: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
0: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
0: E come ho detto prima, è forse
1: quello sia più fondamentale.
0: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, sì, per fare parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
0: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale è che ci siamo

0: dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Potremo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando di dare a disposizione, mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza, possono salvare una vita in attesa che
1: abbiamo
0: arrivino.
1: Visto proprio in questi giorni,
0: esatto,
1: ci sono
0: in questi
1: stati.
0: Giorni abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
0: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica, a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno, più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo. E per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
0: sì,
1: e poi
0: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non c'è bisogno del mantello.
0: No,
1: diciamo.
0: Non c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni e sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale, però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito.
0: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per me.
0: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che niente. Insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. e quindi grazie, grazie di cuore a voi.
1: Te ringraziamo veramente tanto.
0: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Stessa cosa anche domani notte ma in direzione Bologna. A Firenze, in via di Peretola fino al 19 ottobre, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via...
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monkey Luffy. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: musica più bella, la più selezionata.
1: Scelta apposta per te.
2: Musicalmente Italiana in diretta per voi.
1: Carla Vetturini.
3: Prison call in answer 9 years old.
4: You the cool maids say one prison call in answer 9 years old. All right.
5: Questa è Musicalmente Italiana. 1972.

0: mio.
1: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il soul americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei.

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

Arrogante, uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

L'allegra Cucù Maria, a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia. Qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477 che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: 1992.

Il capolavoro di Mango con un test evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

0: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità boss e jazz. Ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo, è uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3 e Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Per i cantieri notturni in A1 stanotte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Stessa cosa anche domani notte, ma in direzione Bologna. A Firenze, in via di Peretola fino al 19 ottobre, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Radiodiffusione folclorica, la web radio che accende la città.
4: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva...
3: Radio Diffusione!

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Tutto è pronto per l'inizio di una nuova settimana e per essere in diretta con voi lunedì 5 ottobre 2026. Si apre un nuovo incontro del pomeriggio, due ore a disposizione in diretta su Radio Diffusione Follonica Web Radio, sino alle ore 19 con il nostro pomeriggio dedicato al talk. Benvenuti di nuovo per essere con noi qui in questa giornata prettamente autunnale. I microfoni sono aperti, i nostri autori hanno preparato la scaletta odierna e tutto è pronto anche per quanto riguarda la parte tecnica e musicale per dare inizio a questo nostro pomeriggio talk. Allora, tutto è pronto, i microfoni aperti, le linee sono già calde, vi segnalo il nostro numero telefonico che è il 328-086-9040 ed è arrivato il momento di fare subito il punto della situazione. Innanzitutto io sono Gino e sto per annunciarvi l'argomento tradizionale di questo pomeriggio. È di consuetudine che siamo a lunedì, inizia una nuova settimana, avremo tanta buona musica da ascoltare, tante notizie che arriveranno ovviamente dalla nostra redazione e poi il nostro talk tradizionale del pomeriggio è dedicato a voi, come sempre è tradizione, ci comunicherete i progetti per questa nuova settimana, come è iniziato questo lunedì di 5 ottobre 2026. Aspettiamo numerosissimi i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, i vostri commenti e le vostre idee al 328-086-9040. Beh, sarà un pomeriggio molto interessante e allora possiamo partire come di consuetudine con la musica che è protagonista ovviamente di una radio. Buon pomeriggio di nuovo, grazie per essere con noi ovunque voi siate nella vostra postazione di lavoro o che vi state preparando per ritornare a casa dopo una giornata di lavoro. Subito un disco nuovo, è partito in sordina ma sta salendo le classifiche, questo nuovo successo di The Bowsa. Ce l'ascoltiamo ancora una volta e si intitola Lose Myself.

ritorniamo nei nostri studi qua in diretta al Casello Idraulico dopo un weekend bellissimo in differita live, ovviamente dalla Leopolda numero 1 nella ex Silva, per questa bellissima maratona, questa bellissima mostra di Black Flash Museum, la tecnologia di informatica degli anni 70, 80, 90, dove ha visto un'affluenza enorme di pubblico. Tutto bene, quello che finisce bene. Stiamo facendo un po' i fatti vostri con gli amici che ci ascoltano al di là della radio, al 328086, per il nostro talk del pomeriggio dedicato a quello che state facendo in questo pomeriggio, i vostri progetti futuri di questa nuova settimana. Stanno arrivando i primi WhatsApp, ovviamente le leggeremo in diretta. Adesso i Coma Cose con la gelosia.

sì, tocca proprio a voi. Raccontateci questo lunedì o questo i progetti, diciamo così, per questa nuova settimana che è iniziata ben da 17 ore e 12 minuti. Siete in viaggio o davanti a un bancone di un bar, non so, davanti al vostro schermo del computer. Raccontateci i fatti vostri, ok? Vi aspettiamo al 328 086 9040. Adesso All Night Long.

0: Il nostro è un pomeriggio talk, voi siete i protagonisti al 328-086-9040, i fatti vostri, ci state raccontando i progetti di questa nuova settimana che è iniziata da pochissime ore, o quello che state facendo proprio in questo lunedì di 5 ottobre 2026, questo pomeriggio prettamente autunnale. Tantissimi messaggi che stanno arrivando in redazione, leggiamo subito quello di Roberto, pensate, e Silvia, che ci messaggiano da Civitavecchia nel Lazio, in provincia di Roma. Ci salutano, ci stanno ascoltando da un po' di giorni, a noi ci fa molto piacere, e stamattina, pensate, ci ascoltavano dal loro furgone dell'azienda. Il loro lunedì è iniziato prestissimo, all'alba, dicono alle 5.30, e hanno fatto, bravissimi, un allenamento nel parco, e vi spiego poi perché. C'è il progetto di questa settimana, è la preparazione finale per la nostra prima mezza maratona che correremo domenica prossima. La sera saremo distrutti sicuramente, ma l'obiettivo è troppo importante per mollare adesso. E allora Radio Diffusione Follonica, dacci la carica. Ecco, questo è il messaggio di Roberto e Silvia da Civitavecchia. Questi sono i progetti per il loro prossimo fine settimana. Fatelo anche voi al 328-086-9040. Noi questo pomeriggio siamo qui ad aspettarvi.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

breve un appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, le emozioni abbinate ad una canzone che vi fa battere forte il cuore. Prenotatela al 328-086-9040. Ritrovati dal passato, era il 2017, un grande successo per Daft Punk insieme a Pharrell Williams ed era Get Lucky. 26 minuti trascorsi dopo le ore 17, rigorosamente in diretta su Radio Diffusione Follonica Web Radio, insieme a Gino sino alle ore 19, è tempo di novità.

con un sound francese molto particolare. È uno dei dischi più coreografati nei social ed è una novità, e le novità si suonano prima su Radiodiffusione Follonica. Ed è detto direttamente da Parigi, dalla Francia, sarà un successo questo nuovo disco che

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

tutto accade in una canzone che ci porta indietro nel tempo e ci fa battere forte il cuore, ci suscita emozioni nella canzone dei ricordi più belli. È il turno di Franco da Grosseto, sta per arrivare il tuo

Le emozioni, i ricordi nella canzone dei ricordi più belli. Una voce incredibile, quella di Kim Azzell insieme a Daughter Roberts. Era bellissima questa canzone dal passato ed era Wait. È stata segnalata e scelta da Franco da Grosseto. Prenotatela anche voi al 328-086-9040. Il nostro pomeriggio talk dedicato ai fatti vostri, ci state raccontando quello che saranno i progetti di questa nuova settimana. Leggeremo tra breve altri messaggi. Adesso la nuova di Gianna Nannini.

45 minuti trascorsi dalle ore 17, il pomeriggio talk. I nostri amici al di là della radio ci stanno segnalando all'inizio di questa settimana i progetti che si porteranno dietro nei giorni a seguire. Tantissimi messaggi in redazione al 328-086-9040. Adesso è la volta di salutare un'amica dalla Versilia in provincia di Lucca, gli amici di Viareggio e in particolar modo Lucia. Ci saluta con ciao ragazzi nel messaggio WhatsApp, ci racconta che il suo inizio di settimana, pensate, ha un profumo molto ben preciso, non è un profumo delicato, ma è un profumo di vernice fresca. Dice: sfrutto questi giorni, anche se il tempo non è tanto per la quale, anche perché sono in ferie e ho tempo per ridipingere da sola, pensate, tutto il soggiorno e cambiare un po' la disposizione dei mobili. È da un anno che rimando questa cosa e stamattina ho preparato i teli di plastica, ho montato le prime scale e questo è il progetto della settimana. Devo finire possibilmente entro giovedì per poi finalmente godermi il weekend sul divano con una stanza bella fresca, pulita e possibilmente senza un filo di polvere. Grazie, grazie Lucia da Viareggio per essere dei nostri, ci ha svelato i suoi fatti nostri raccontandoci i suoi progetti ovviamente per questo inizio di settimana. Tanta buona musica ovunque voi siate, vi faccio ascoltare Gaia, chiamo io, chiami tu.

caldo, interessante, con tante novità discografiche che noi metteremo in onda, perché la musica nuova si suona su Radiodiffusione Follonica Web Radio. La calda voce di Mario Biondi con la sua nuova canzone insieme alla produzione di Piparo era The Cocktail Blue. Tra breve un aggiornamento con la nostra redazione giornalistica Art News, le notizie flash e poi un aggiornamento previsioni meteo. Adesso Mama Used to Say, dal passato 2021.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 colpi dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.

0: la nuova canzone di Anok e I Like It. Pomeriggio Talk, mentre stiamo leggendo via via i messaggi che arrivano in redazione, i nostri ascoltatori ci stanno raccontando l'inizio di questa nuova settimana. Ci sono tante notizie curiose nel panorama musicale discografico, ma non solo. Dobbiamo parlare di Saif, che sta facendo un documentario sul carcere. Proprio il 7 ottobre sul canale YouTube di Saif esce Il cielo in una stanza, documentario girato nel carcere di Chiavari in provincia di Genova, che sottolinea l'importanza della musica in un contesto difficile come quello carcerario, seguendo il rapper genovese in un laboratorio musicale a cui ha preso parte insieme con i detenuti. E a proposito di questo cantautore, noi ci ascoltiamo proprio un suo disco, un grandissimo successo, si intitola Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

successo degli anni 90, rielaborato, remixato da Umberto Balzinelli, DJ producer, e Francesco Palla da Tenotronic, era Get Up Baby. Seguiteci sul nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno della home page, prima pagina, troverete il tasto rosso da cliccare per ascoltare la nostra radio in digitale e in diretta. Sul nostro sito della radio, ovviamente, le nostre classifiche, le previsioni meteo, le notizie della regione toscana, gli animatori della radio, la storia della radio e tantissime altre informazioni. E poi i social Facebook, Instagram e TikTok. E da scaricare la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store. Il pomeriggio talk dedicato a voi al di là della radio, ci state raccontando i progetti futuri di questa nuova settimana di ottobre. Tra breve leggeremo il messaggio di Marta da Marina di Grosseto. Adesso però dal 2025 arriva Location with Halifa.

18 minuti trascorsi dalle ore 18, siamo sommersi dai vostri messaggi e la cosa ci fa molto piacere in questo tradizionale incontro del pomeriggio talk. Microfono aperti, le linee sono calde e facciamo un po' il punto della situazione. Come è iniziato questo vostro inizio di settimana? Quali sono i progetti che vi porterete dietro nei prossimi giorni? E adesso leggiamo il messaggio di Marta da Marina di Grosseto. Il suo lunedì è iniziato, dice, in un modo insolito. Pensate, ha deciso di trasformare il suo balcone di casa, che è spoglio, in un piccolo giardino urbano. Stamattina, nonostante le previsioni meteo un po' che potevano anticipare la pioggia, prima di accendere il computer, prima di fare le faccende di casa e di fare quello che deve fare, insomma, la Marta da Marina di Grosseto è andata al vivaio, ha caricato la sua macchina di piante, vasi e terriccio, e il suo progetto per la settimana si dedicherà, quando vuole, ovviamente un'ora al giorno, magari il pomeriggio tardi o la sera dopo il rientro dal lavoro, per lavorare questa nuova piantumazione, e voglio creare un angolo di verde che darà felicità ovviamente alla mia casa.

Ah, che dolcezza! La nuova canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari era Nuvole. Grazie al messaggio poc'anzi di Marta da Marina di Grosseto, ci ha parlato dell'inizio di questa sua settimana e di poter fare con il pollice all'insù questo suo giardino, quindi l'amore per il pollice verde.

Sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli, le emozioni, il cuore batte a mille. Prenotatela al 328-086-9040. Adesso la nuova di Joe Legend, Daylight.

0: la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Pronti a far rivivere le emozioni in una canzone che ci raccontano i momenti di vita vissuta, come quel disco che andrà tra breve in onda, scelto da Laura da Follonica. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

Le emozioni, che sensazioni, che brividi, il cuore batte forte a 2000. Un disco che ci porta indietro nel tempo e ci fa ricordare momenti di vita vissuta nella canzone dei ricordi più belli. Potete prenotarla anche voi durante i nostri incontri in diretta al 328-086-9040. Così ha fatto Lauretta, carissima amica da Follonica, una nostra concittadina.

0: prossimo weekend c'è un appuntamento molto importante. Segnate questa data, sabato 10 ottobre 2026. Dove c'è famiglia, dove c'è unità, dove c'è inclusione e dove c'è un momento dedicato alla solidarietà, Radio Diffusione Follonica c'è insieme alla 14ª edizione della Tavolata, grazie alla Croce Rossa, al Comitato della Croce Rossa Italiana. Solidarietà e amicizia, la cena costa 25 euro. Sui nostri social e su vari social ovviamente anche della Croce Rossa Italiana troverete tutte le spiegazioni per aderire a questa iniziativa. Vi aspettiamo sabato 10 ottobre con inizio alle ore 19 presso la Fonderia Leopolda numero 1, 14ª edizione della Tavolata. Solidarietà con la Croce Rossa Italiana, il devoluto servirà ovviamente per acquistare una nuova autoambulanza. E poi l'animazione e la bella musica di Radio Diffusione Follonica. Siamo vicini alla conclusione di questo nostro pomeriggio talk. Vi faccio ascoltare la nuova canzone di Bresh, si intitola Tarantola.
1: Una lampada scura come la luna, un lampione che si accende quando è sera.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te, e anche se ne sono dipendente.

I nostri ascoltatori nel talk del pomeriggio ci stanno segnalando i progetti futuri di questa nuova settimana. L'ultimo messaggio veloce e simpatico è quello che arriva dall'isola d'Elba, da Portoferraio, da parte di un nostro carissimo amico Claudio. I progetti futuri per lui per la prossima settimana è continuare a seguire Radio Diffusione Follonica. Ciao Claudio e grazie a tutti gli amici dell'isola d'Elba. Ancora un disco per voi.

via correre, siamo giunti alla conclusione di questo pomeriggio talk di lunedì 5 ottobre 2026. Tra breve un nuovo aggiornamento news di notizie dalla redazione giornalistica Art News e poi il traffico in Toscana, la mobilità nella nostra regione. Vi ricordo che questa sera alle ore 19.30 nella programmazione di Radiodiffusione Follonica c'è il tradizionale aperitivo e musica con Soulful House, Jazz, Funky House, The Best Music in the World, ok? E poi alle ore 21 arriva Claudio Bosco con Black Hoffy, il meglio della musica soul funky, rhythm and blues ovviamente, ed è in replica. Vi mando un saluto grosso, un saluto enorme, un bacio da Gino. Ci troveremo prossimamente mercoledì alle ore 17. Vi aspetto nel pomeriggio, un nuovo pomeriggio talk insieme. Ciao a tutti, grazie per essere stati dei nostri. Buona serata e continuate a seguirci.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, bentrovati da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, lo Shin Bet avverte. Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Conflitto Mosca-Kiev, i russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti, lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Ora in Italia, con la cronaca, un operaio di 59 anni, originario dell'Albania, è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina a Rimini. L'uomo si trovava al terzo livello dell'edificio quando, per cause da chiarire, è caduto, seppur rimanendo cosciente. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, i tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel. I 3 scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 274 tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPL in direzione mare code tra Scandicci e la Strassegna con code in uscita alla Strassegna e rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita a Santa Croce. Code alle uscite di Pisa Nord-Est e Cascina, entrambe provenendo da Pisa. Statale 1 Aurelia temporaneamente chiusa in direzione Roma all'altezza del chilometro 252 800 a San Vincenzo per un incidente. Ed è tutto, buon viaggio. Radio.

0: Sono le 19 e 4 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambilasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lannes, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali, in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco, idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco. Un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagan, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagan.

meraviglia questa Daylights, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto delle hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti. Rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di V-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici. Sono i Jungle con Come Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeConcello e la cantautrice britannica Lianne Lee Evers. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, My Trail.

0: scrive.
1: 1987, un artista della personalità straripante, dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Mai 3, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.

0: E che finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia, è accaduto sull'autostrada 14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
6: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
7: Radio diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
8: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
9: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lannes, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e...

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

Mr. Worldwide, 305, Miami, from Miami to the world.

0: È 1:39.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.